Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Riccardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Ida Vega Cusi, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega Cusi, sembra che il paradiso

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a mie volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scoperto.

mare, due birre e una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Si riaccende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il Ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
4: La Camera approva a scrutinio segreto la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato. La votazione è stata accompagnata da momenti di forte tensione. Le opposizioni hanno esposto cartelli con le scritte "Meloni ha fallito" e "legge elettorale uguale legge truffa". Il centrodestra difende una riforma che sostiene e garantirà stabilità. La segretaria del Partito Democratico, Liz Schlein, definisce invece la maggioranza un colabrodo. Giuseppe Conte attacca il governo e dice: non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di divisioni. Matteo Salvini però torna a distinguersi sull'Ucraina. Durante un incontro con le imprese italiane in Russia ha affermato che le sanzioni non fermano la guerra e che l'Italia non dovrebbe rinunciare al gas russo.
3: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Casellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di ASPI e SPEA. 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà. 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump accusa la Cina di aver realizzato nel 2020 la più vasta violazione di dati elettorali della storia americana. Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato o nascosto informazioni sulle presunte interferenze. Ha annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e i database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto dal governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
3: E bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mykhailo Fedorov. Il giovane popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Aleksandr Sirsky, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Serhiy Koretskiy hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi. Sul fronte medio orientale, l'Iran minaccia di chiudere con l'appoggio degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta commerciale di Suez. Gli Stati Uniti hanno risposto con una nuova ondata di raid.
4: E torniamo in Italia. Il picco dell'ondata di caldo è attesa per domani, con 19 città italiane da bollino rosso e temperature estreme soprattutto in Sardegna. Nel Norese sono stati registrati fino a 46 gradi e le previsioni indicano possibili punte ancora più elevate. Secondo i dati del Ministero della Salute, battute, nel secondo giugno più caldo mai registrato, i decessi sono aumentati del 3%, soprattutto tra le persone con più di 65 anni. Torino è risultata la città con il maggior numero di giornate di allerta, 23 tra il 25 maggio e il 30 giugno.
3: Chiudiamo con lo sport, calcio, la Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Sedik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È tornata alla normalità la situazione nell'area della Marinella di Lamezia Terme, già da ieri, dove i vigili del fuoco hanno domato il vasto incendio che aveva interessato circa 4 ettari di terreno lungo la statale 18. Alimentate dal forte vento, le fiamme hanno coinvolto serre e altre strutture, raggiungendo anche la linea ferroviaria e rendendo necessaria la sospensione della circolazione dei treni per consentire le operazioni di spegnimento. Era stata chiusa anche la statale 18, riaperta al traffico sempre ieri nel tardo pomeriggio. Sul posto hanno operato squadre dei vigili del fuoco, personale ANAS, Rete Ferroviaria Italiana, carabinieri e polizia locale. Tragico incidente stradale nel Cosentino, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita dopo che una Fiat Panda è uscita di strada lungo la statale 107 Silana Crotonese all'altezza del bivio per Montescuro. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica. La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Prosegue il piano di rilancio dell'ospedale di Cetraro nel Cosentino. L'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha annunciato nuovi interventi per rafforzare il presidio sanitario nella costa tirrenica cosentina. Tra le novità figurano la riapertura dell'osservazione breve intensiva, l'arrivo di nuovi specialisti e l'avvio di un piano di ampliamento della struttura, un percorso che secondo l'ASP punta a migliorare l'offerta assistenziale e a consolidare il ruolo strategico dell'ospedale per il territorio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

2, 3, 1, 2, 100, 1, 2, 3, 1, 2, 100. Non mi piace parlare, ma mi piace sentire. Non mi piace studiare, ma mi piace sapere. Non mi piace l'altezza, eppure amo volare. Ho le tasche bucate e i sogni sono caduti.

voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta

0: 200.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta, quando

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero, intanto, risulta ancora libero. Secondo il fratello, si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
1: La Camera approva a scrutinio segreto la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato. La votazione è stata accompagnata da momenti di forte tensione. Le opposizioni hanno esposto cartelli con le scritte «Meloni ha fallito» e «Legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra difende una riforma che sostiene e garantirà stabilità. La segretaria del Partito Democratico, Liz Schlein, definisce invece la maggioranza un colabrodo. Giuseppe Conte attacca il governo e dice: non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di divisioni. Matteo Salvini però torna a distinguersi sull'Ucraina. Durante un incontro con imprese italiane in Russia ha affermato che le sanzioni non fermano la guerra e che l'Italia non dovrebbe rinunciare al gas russo.
0: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Casellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà, 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump accusa la Cina di aver realizzato nel 2020 la più vasta violazione di dati elettorali della storia americana. Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato o nascosto informazioni sulle presunte interferenze. Ha annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e i database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto dal governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
0: E bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mykhailo Fedorov. Il giovane e popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Alexander Sirsky, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Serhiy Koretskiy hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi. Sul fronte medio orientale, l'Iran minaccia di chiudere con appoggio degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta commerciale di Suez. Gli Stati Uniti hanno risposto con una nuova ondata di raid.
1: E torniamo in Italia. Il picco dell'ondata di caldo è attesa per domani, con 19 città italiane da bollino rosso e temperature estreme soprattutto in Sardegna. Nel Norese sono stati registrati fino a 46 gradi e le previsioni indicano possibili punte ancora più elevate. Secondo i dati del Ministero della Salute, nel secondo giugno più caldo mai registrato, i decessi sono aumentati del 3%, soprattutto tra le persone con più di 65 anni. Torino è in risultata la città con il maggior numero di giornate di allerta, 23 tra il 25 maggio e il 30 giugno.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione

0: Dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: È venerdì 17 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Evelyn Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975, aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957 e la snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

me, capiteva c'è sta cosa che non faccio mai. Sono pronta a cagnare, si tornassimo assieme, si tornassimo assieme, non mi mancasse assai. Sei così bella che hai forse, non ti ammaratava.

troppi lettere, ramore, da ci scritte ne risposto. Infunnevo questi lacrime che non ne ho risposto. Forse avrei trovato chi ti vuole più bene me, ma non esiste chi ti vuole più bene me.

0: Quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia, ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi, così Donald Trump durante il discorso rivolto alla nazione. La guerra tra Russia e Ucraina, 2 morti, 8 feriti sono il bilancio di un attacco missilistico russo lanciato nella notte sulla città di Odessa, nel sud dell'Ucraina, e scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. L'isola di Capri omaggia Peppino Di Capri a pochi giorni dalla sua scomparsa, lo farà con l'intitolazione di un luogo pubblico e con l'istituzione di un premio a lui intitolato. E poi lo sport, tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Cina ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia, acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico. Non volevano che vincessi, ha dichiarato il titolare della Casa Bianca, che ha puntato il dito anche contro i membri del cosiddetto Deep State, un gruppo di persone, in molti casi nella nostra intelligence, ha detto, ha lavorato per sopprimere e minimizzare le informazioni sulla portata della sinistra ingerenza elettorale della Cina, ha aggiunto Trump. La guerra tra Russia e Ucraina, 2 morti e 8 feriti sono il bilancio di un attacco missilistico russo lanciato nella notte sulla città di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, un missile ha colpito un edificio residenziale, 2 persone hanno perso la vita. Secondo le ultime informazioni, al momento si contano 8 feriti, tra cui 2 bambini, danneggiati edifici residenziali, un edificio religioso, una scuola materna, veicoli e altre infrastrutture civili. Tra le vittime figura una donna che al momento

0: dell'attacco stava passeggiando in un parco con dei bambini. I bambini sono sopravvissuti. E scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Il servizio della redazione.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
0: L'isola di Capri omaggia Peppino Di Capri. A pochi giorni dalla sua scomparsa lo farà con l'intitolazione di un luogo pubblico e con l'istituzione di un premio a lui intitolato. Ad annunciarlo è stato l'assessore ai grandi eventi della città di Capri, Salvatore Ciuccio, durante la seconda edizione dei Capri Music Awards, rassegna che ha preso il via mercoledì e che si conclude questa sera con un evento live nella Certosa di San Giacomo. La giunta è stata convocata già questa mattina per adottare l'atto ufficiale. Lo sport e il tennis: si ferma agli ottavi il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro, numero 138 al mondo, cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1: Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura. Lo ha annunciato la McLaren, nel team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una quarta batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori Mercedes ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia,

0: devo essere chi?
1: Io non sarei, io non sarei.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
3: Se piove la gente per strada non sa più guidare. Si copre la testa con il giornale. Sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Ma non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti scrivo un messaggio.

tenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto

parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare. Con le parole puoi indicare una strada o chiedere se ti sei perso. Certe parole disprezzano, altre invece confortano.

quante parole non sono state scritte o dette, quante altre invece ci sembrano perfette.

0: di dove sono stato.
1: Sono le 10:01.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

E allora ragazzi, ce l'abbiamo fatta, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Venerdì 17 luglio, il Fit Morning esplode di gioia. Non siate però scaramantici, perché oggi è il World Emoji Day. Iniziamo la giornata insomma con un sorriso, un pollice in su o quel peperoncino che usate per i messaggi piccanti, no? Facciamolo utilizzando il nostro smartphone, perché lo so che già dalle prime luci della giornata siete lì a smanettare, mannaggia a voi. Ma una volta che sto smartphone non lo si aveva, che cosa si faceva la mattina? Ma ce lo ricordiamo? Si facevano le cose più lentamente, la colazione con calma, magari si leggeva pure il giornale. Abbiamo perso anche l'abitudine di sfogliare la carta, il giornale, perché? Perché leggiamo le notizie spesso, e lo dico sbagliando, su Facebook e su tutti i vari social network. Non leggete le notizie lì, prendete invece le pagine dei giornali. A questo punto, se non utilizzate la carta, come a me piace sfogliare il giornale, utilizzate lo smartphone per leggere i giornali online. Partite, non so, dall'Huffington Post, piuttosto che, datemi un altro nome, insomma, ci sono tanti giornali che si possono leggere di tutte le tendenze politiche, mettiamola così, ma li potete leggere soprattutto dallo smartphone, va bene? Le agenzie di stampa, per esempio, almeno quelle non dicono fake news, Ecco, è proprio da lì che parte la vera, corretta informazione. È quello che cerchiamo di trasmettere anche noi del Fit Morning, quindi facciamolo. Non sfogliate più il giornale? Nessun problema. Utilizziamo la tecnologia, ma lo facciamo comunque da lì. Utilizziamo gli strumenti, non utilizziamo i social, che sono solo fake news. La maggior parte, pensate, lo studio dice il 95% delle informazioni che arrivano sui social sono notizie false, ragazzi, Non è che lo diciamo noi così. Allora, puntata di oggi, del venerdì, tra poco l'almanacco del giorno, insieme ad Ermanno Accardi, vi racconteremo di eventi e appuntamenti culturali, ce ne sono tante di manifestazioni e di cose da seguire, con Paolo Crivellaro. E poi, ovviamente, le notizie con la nostra redazione. Sono Alessandro Fizzotti, pronto per lanciare ancora una volta la nostra mattina esclusiva, quella del Fizz in the Morning.

0: E scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Ieri intanto il primo via libera alla riforma della legge elettorale. Dall'estero gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari, lo afferma lo US CENTCOM. Il caldo estremo degli ultimi giorni spinge i consumi energetici che nelle ultime 36 ore hanno raggiunto i massimi dell'anno. Momenti di grande apprensione nella Velinese, dove è stato liberato dopo diverse ore di lavoro l'operaio che era caduto in un profondo tombino all'interno di un cantiere a Caposele. Poi lo sport tra poco.
1: It's in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. E scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. E quanto scritto in una nota dopo che il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Roggero. Ieri intanto il primo via libera alla riforma della legge elettorale, il servizio della redazione.
2: La Camera approva a scrutinio segreto la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato. La votazione è stata accompagnata da momenti di forte tensione. Le opposizioni hanno esposto cartelli con le scritte meno Meloni ha fallito e legge elettorale uguale a legge truffa. Il centrodestra difende una riforma che sostiene e garantirà stabilità. La segretaria del Partito Democratico, Liz Schlein, definisce invece la maggioranza un colabrodo. Giuseppe Conte attacca il governo e dice: non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di divisioni.
0: Dall'estero gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari, lo afferma il US CENTCOM, sottolineando che è stata la sesta serata consecutiva di raid. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi. Sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas, attacco che ha provocato diversi morti e feriti e al quale Teheran ha detto di voler dare una risposta rapida e decisiva poco prima di sferrare attacchi con droni contro obiettivi militari statunitensi in Bahrain. Il caldo estremo degli ultimi giorni spinge i consumi energetici che nelle ultime 36 ore hanno raggiunto i massimi dell'anno, secondo quanto si evince dai dati riportati sul portale di Terna, dove sono raccolte tutte le statistiche sulla domanda. Nella giornata del 15 luglio si è registrata tra le 15 e le 16 la massima punta oraria di fabbisogno del 2026, pari a 57.985 megawatt. Il dato provvisorio è soggetto a rettifica in aumento del 4,6% rispetto al picco del 2025, pari a 55.450 megawatt. Momenti di grande apprensione nella Velinese, dove è stato liberato dopo diverse ore di lavoro l'operaio che era caduto in un profondo tombino all'interno di un cantiere a Caposele. Il 38enne del posto è rimasto incastrato senza riuscire a liberarsi autonomamente. Sono intervenuti i vigili del fuoco che, insieme al personale specializzato dell'USAR, al gruppo operativo speciale, al nucleo spelio alpino fluviale, hanno utilizzato elettrodemolitori per ricavare lo spazio necessario al recupero. Lo sport, il calcio, blitz della Juve per Zelik, il servizio della redazione.
3: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Sedik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorusso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
0: Nuovo acquisto per la viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo con diritto d'opzione i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez dal Bournemouth. Jiménez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Nuovo calciatore viola, nell'ultima stagione attivo 31 presenze ed un gol in Premier League. Jimenez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale Under 21 spagnola. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Fits in the Morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulle Alpi, dapprima tra Valle d'Aosta e Piemonte, con rovesci e temporali che si estenderanno successivamente al resto dell'arco alpino centrale. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il Friuli Venezia Giulia, attenuandosi gradualmente fino ad esaurirsi in serata. Al centro, in Sardegna, il tempo sarà stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi solo nelle ore pomeridiane, e si formerà qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica senza precipitazioni di rilievo. Tra la notte e il primo mattino e di nuovo dal tardo pomeriggio saranno possibili

0: rinforzo fino a moderato dei quadranti occidentali sulla Sicilia e da sud-ovest sulle regioni centrali con successiva attenuazione in serata. Per quanto riguarda i mari, i bacini occidentali, lo Ionio e l'Adriatico centro-settentrionale saranno tra poco mossi e mossi, mentre gli altri mari si manterranno poco mossi. Nel corso della giornata l'Adriatico tenderà a calmarsi, mentre il Mar Ligure sud-occidentale diventerà mosso e il Tirreno centro-occidentale diventerà localmente molto mosso a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: It's in the morning.

0: It was back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
2: Siamo all'interno del Fitz and the Morning, come sempre in compagnia di Ermanno Accardi, puntuali più che mai con Giorno dopo giorno per questo bel venerdì 17.
3: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Visto che non ci vediamo, siamo in radio, se permettete io una toccatina la do, perché comunque non è vero, ma ci credo, ma in questi casi è sempre meglio essere prudenti. Venerdì 17. Comunque sia, oggi il santo del 17 luglio è Sant'Alessio, nato a Roma nel IV secolo e morto nella stessa città nel 412. Fu un asceta e un pellegrino latino, convinse la fidanzata a rinunciare al matrimonio la sera prima delle nozze e il giorno dopo si imbarcò per la Siria del Nord, oggi corrispondente alla Turchia, dove volle sembrare un mendicante. 17 anni dopo ritornò a Roma e, rinnegato dal padre, visse davvero come un mendicante per oltre 15 anni. Prima di morire decise di scrivere in un biglietto un riassunto di tutta la sua vita, dove rivelava di aver rinunciato ai privilegi della famiglia nobile a cui apparteneva e al matrimonio con una brava donna per consacrarsi a Dio. Accade oggi, in questo giorno del 1897, inizia la corsa all'oro del Klondike, quando i primi fortunati cercatori arrivano a Seattle, nello stato di Washington, nel 1902, sempre il 17 luglio, Willis Haviland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata. Nel 1918, il 17 luglio, è legato indissolubilmente alla rivoluzione russa. Ad Ekaterinburg i bolscevichi giustiziano lo zar Nicola II di Russia e la sua famiglia. Nel

0: 1955 ad Anaheim, nei pressi di Los Angeles, inaugurazione di Disneyland, il primo parco divertimenti a tema. 17 luglio del 1975 una navetta Apollo americana e una Soyuz sovietica si agganciano in orbita, segnando il primo aggancio tra veicoli spaziali di due nazioni differenti. Oggi, ma nel 1976, in occasione della cerimonia di apertura della 21esima Olimpiade di Montreal in Canada, la televisione italiana iniziano le trasmissioni sperimentali di programmi a colori per le quali viene scelto il formato PAL, l'acronimo PAL. Nel 1998 a San Pietroburgo Nicola II di Russia e la sua famiglia vengono seppelliti nella cappella di Santa Caterina dopo decenni, dopo essere stati uccisi dai bolscevichi. Il 17 luglio del 1998 anche uno tsunami innescato da un terremoto sottomarino distrugge 10 villaggi in Papua Nuova Guinea, uccidendo circa 1500 persone e lasciandone altre 2000 disperse e svariate migliaia senza tetto. Oggi Alessandro, la giornata mondiale della giustizia internazionale penale, istituita il 1 giugno del 2010 dall'Assemblea degli Stati, parte della Corte Penale Internazionale, appunto, in occasione della conferenza di revisione dello Statuto di Roma svoltasi a Kampala in Uganda dal 31 maggio all'11 giugno del 2010. Questa data intende commemorare il 17 luglio 1998, giornata in cui la comunità internazionale, adottando a Roma lo Statuto della Corte Penale Internazionale, ha conseguito un risultato storico nella lotta all'impunità dei più gravi crimini internazionali. La giornata mondiale della giustizia internazionale è stata pensata come un momento di celebrazione, riflessione e azione. Celebrare i processi nel campo della giustizia internazionale penale, riflettere sulle sofferenze di quanti ancora sono vittime di atrocità, agire per sostenere e diffondere la lotta all'impunità a livello nazionale e internazionale. Proverbio di oggi, bel sole a luglio, spera buon vino. Bene, bene, speriamo veramente che sia così. E poi ancora, per chiudere, Groucho Marx, uno strepitoso Groucho Marx, uno dei grandi fratelli Marx, i più grandi umanisti della storia dell'umanità, dice: chiunque si sposi una seconda volta non merita di aver perso la sua prima moglie. E così è, così pare che sia. Caro Alessandro, allora auguriamoci buona giornata, e già che ci siamo, visto che è venerdì, anche un buon fine settimana insieme ai nostri ascoltatori, e volendo ci si può dare tutti appuntamento a lunedì prossimo. Ciao,
1: un abbraccio anche a te e a lunedì prossimo.
2: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Nuovo appuntamento con quelle che sono gli eventi e le manifestazioni in giro per l'Italia. Abbiamo con noi Paolo Crivellaro, al quale diamo subito il buongiorno. Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, iniziamo con le segnalazioni e partiamo da dove?
1: Allora, andiamo a Pavia, dove il 19 luglio, dopodomani, avrà luogo la giornata dei Madonnari, che trasformerà via 20 settembre in una galleria d'arte a cielo aperta. Ci spostiamo nel vicinissimo Canton Ticino, siamo al Teatro Dimitri di Verso, alle spalle di Ascona, dove sabato 18 luglio alle ore 20 va in scena lo spettacolo Varieté. Nel 2024 il Teatro Dimitri ha lanciato la sfida di creare un varieté particolare. Partecipi esclusivamente artisti oltre 50 anni, artisti che hanno un bagaglio di esperienza affinato negli anni. Quindi quest'anno ci sarà questo appuntamento, abbiamo detto alle 20, con il Vintage Varieté al Teatro Dimitri di Verso, www.teatrodimitri.ch per le varie informazioni. Facciamo un salto a Livorno, dove sabato 18 luglio il Premio Letterario Nazionale Città di Livorno, presso i giardini della storica Villa Trossi, in via Ramizza 76, si svolgerà la cerimonia di premiazione e la lettura delle opere finaliste. L'evento sarà arricchito da ospiti e momenti di intrattenimento, avrà inizio alle ore 21. E domani 18 luglio all'Aquila, l'evento principale in programma all'Aquila è la prima assoluta della Missa Pro Pace di Nicola Piovani, concerto che si terrà alle 21.30 presso la scalinata di San Bernardino nell'ambito della rassegna I Cantieri dell'Immaginario per gli 80 anni della Società dei Concerti Barattelli. Atina Jazz Festival, dal 15 al 19 luglio siamo in provincia di Frosinone, appuntamento ad Atina con la 40esima edizione di Atina Jazz Festival, 5 grandi concerti sul palco di Piazza Marconi, dai giganti del genere ai grandi ritorni di Atina Jazz, dalle nuove promesse al meglio degli eccezionali artisti internazionali. E con questo appuntamento che ci porta nel Lazio per questo importante festival jazz, salutiamo tutti gli amici in ascolto.
0: Grazie Paolo, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui nel Fizz in the Morning.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: It's in the morning.
3: Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri, come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua,

l'urla e no, che non ti dico cosa provo, no, sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna perché prendi una birra e siediti che ti racconto di me, di come quando davanti a un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere non altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica, dormivo sopra il banco sognando una vita unica, di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo, che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro. Dite pure a quelli stronzi che non mi accontento, che ho ambizioni troppo grandi per restare fermo,

Buongiorno ragazze e ragazzi, siamo al venerdì del Fizione Morning, Alessandro Fizzotti è qui con voi. Parliamo di salute oggi e lo facciamo con una notizia che è una vera e propria chiamata alle armi per la prevenzione, soprattutto per chi pensa di essere troppo giovane per certi controlli. Parliamo del tumore al colon retto. In Italia è tra i più diffusi, ma c'è un dato che sta facendo riflettere i medici. Le diagnosi sono in aumento tra gli under 50. Il problema? Spesso ci si accorge troppo tardi perché gli screening classici partono proprio dai 50 anni in su. Ed è qui che entra in gioco l'ospedale San Camillo Fornalini di Roma con un progetto utilissimo. Hanno deciso di scendere in campo per la fascia 35-49 anni, quella che normalmente è fuori dai programmi della regione. Come funziona? È semplicissimo e si fa tutto dal telefono mentre siete in coda al bar o in ufficio. Sul sito del San Camillo trovate un questionario di autovalutazione. Poche domande per capire se avete dei fattori di rischio. Se il test dice che è il caso di approfondire, sarete ricontattati direttamente dall'ospedale per una visita specialistica e, se serve, una colonscopia. Ricordate, questo tipo di tumore è tra i più trattabili se preso in tempo. Come dicono i direttori dell'ospedale, ogni diagnosi precoce non è solo una statistica, è una vita salvata e una vittoria per tutta la comunità. Quindi, se avete tra i 35 e i 49 anni, non rimandate. Fate un salto sul sito del San Camillo di Roma. Bastano 5 minuti per stare tranquilli. E ora torniamo alla musica del Fizione Morning.

Chiudiamo la puntata di questo venerdì. Abbiamo parlato di prevenzione, di un semplice test che si può fare online sul sito dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, che riguarda appunto il tumore al colon retto, che è tra i più diffusi nel nostro paese. Ma sicuramente quello che diciamo a tutti voi è che il messaggio fondamentale è proprio quello legato alla prevenzione, e proprio perché questo tipo di tumore è tra i più diffusi nel nostro paese, forse è il caso di accelerare e che tutti i nosocomi prendano spunto appunto da questo di Roma. Vi saluto, vi auguro un buon weekend estivo, state in compagnia della nostra radio, perché Fitz & Morning tornerà ovviamente lunedì, puntuale più che mai con la nostra diretta, mentre il nostro weekend energetico è appena partito. Buona giornata a tutti, e linea alla regia.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna,

che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo!

0: comunicazioni del presidente sono arrivati dai Dem, ma non solo. L'azienda aerospaziale americana SpaceX cancella il volo test in volo di Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso Luna e Marte. Ieri la sentenza di primo grado per il crollo del Ponte Morandi, tragedia della follia nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, dove un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. E poi lo sport, tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Non si fa attendere la replica della Cina alle accuse di Trump di ingerenze nelle elezioni americane. L'ambasciata cinese a Washington ha dichiarato di non aver mai interferito e non interferirà mai nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. La sede diplomatica ha sottolineato che la Cina ha sempre rispettato il principio della non ingerenza negli affari interni di altri stati. Le elezioni negli Stati Uniti sono una questione interna degli Stati Uniti. Il loro esito è determinato dal voto del popolo americano, si legge nella dichiarazione. Sul fronte interno, intanto, perplessità sulle rivendicazioni del presidente sono arrivati dai Dem, ma non solo. Anche Fox, emittente storicamente vicina al tycoon, non ha fornito cieco supporto all'inquilino della Casa Bianca. I suoi reporter hanno spiegato di non essere in grado di corroborare le dichiarazioni del presidente sul voto. Fox è uno dei network che ha trasmesso in diretta TV il discorso del presidente, mentre altri hanno deciso di non farlo in TV, ma solo sulle altre piattaforme, perché non convinti della rilevanza del discorso e preoccupati dalla possibilità di spargere bugie. Proprio contro i media che hanno deciso di boicottarlo, Trump si è scagliato duramente nel suo discorso. Ultima pagina: l'azienda aerospaziale americana SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiane, che sarebbe stato il 13° il volo, avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. In Italia, ieri la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi, il servizio della redazione.
2: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Casellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di ASPI e SPEA. 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà. 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
1: È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. Tragedia della follia nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, dove un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Lo sport e il calcio: gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo o farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo indiscrezioni, pagare più di $100. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Sono le 12:03.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 17 luglio. Molti dicono che sia un giorno sfortunato, ma noi oggi dimostreremo, ragazzi, esattamente il contrario, Su Estatissima non c'è spazio per la scaramanzia, c'è spazio solo per la festa più grande dell'etere. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in questa bella puntata del fine settimana. Siamo arrivati al traguardo, no, di questa bella 5 giorni, e l'unica cosa che ci interessa è celebrare l'inizio del weekend nel modo più rumoroso e spettacolare possibile. Quindi gettatevi all'orologio, staccate il cartellino e preparatevi a entrare nella modalità vacanza totale, perché molti di voi partiranno, tra l'altro, proprio in questo weekend. Stasera comunque la notte sarà tutta vostra, ma il riscaldamento ufficiale inizia proprio da qui, su queste frequenze. In questo esatto momento abbiamo caricato i nostri cannoni con i brani più esplosivi della stagione, pronti a lanciarvi in un fine settimana da incorniciare. Ma ricordiamo anche i nostri collegamenti speciali con gli ospiti. Tra poco vi animeranno insieme e vi porteranno tante informazioni. La rubrica dedicata agli italiani che hanno segnato davvero il nostro paese e che lo fanno ricordare in tutto il mondo. Con noi Ermanno Accardi. Subito dopo lo spazio con i litorali, le spiagge, i luoghi da incorniciare veramente in cartoline fotografiche. Con il nostro Lorenzo Zucchi vi porteremo alla scoperta della sabbia del nostro paese e quante cose ci sono tutte intorno alle spiagge italiane. E ancora, non finisce qui, perché ci sarà uno psicologo, uno psicoterapeuta collegato dalla capitale, da Roma, il dottor Luca Saita, che, voglio dire, con una rubrica pazzesca, ovvero i consigli veramente da non seguire dallo psicologo. E vabbè, insomma, tutto questo e tanto altro per un fine settimana di Estatissima che comincia ora. Facciamo tremare tutto con la nostra energia e il nostro sound. Everybody.

0: Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Tu maestratissima.
2: Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. Il calciomercato, blitz della Juve per Zelić, nuovo acquisto per la viola di Fabio Grosso, arriva Leandro Jimenez Sanchez dal Bournemouth. Il tennis si ferma agli ottavi di percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad. Formula 1, Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio di Formula 1 con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura. Lo ha annunciato la McLaren. E poi il ciclismo a tra poco.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il doppio lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. E una tragedia ha colpito la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della nazionale maggiore. All'età di 30 anni si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo e farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo le iscrizioni, pagare più di $100. Il calcio mercato, blitz della Juve per Zelić, il servizio della redazione.
5: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Sedik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
2: Nuovo acquisto per la viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale, la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo, con diritto d'opzione, diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leandro Jimenez Sanchez dal Bournemouth. Jimenez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Il nuovo calciatore viola nell'ultima stagione ha all'attivo 31 presenze e un gol in Premier League. Jimenez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale Under 21 spagnola. Il tennis si ferma agli ottavi il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1, Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura, ha annunciato la McLaren. Il team britannico

0: avanti e le rende più affidabili. Il ciclismo, Tim Merlier cala il Trins in volata nella 12ª tappa del Tour de France. Il belga si impone davanti a Olav Kooi e a Jasper Philipsen. Resta in maglia gialla Tadej Pogacar. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Riprendiamo la linea del nostro studio centrale. Siete in estatissima, il programma della vostra estate. E proprio in questa bella stagione stiamo raccontando degli italiani, quelli che hanno lasciato un segno davvero, sia nello sport che nella cultura, che nella vita di tutti i giorni. Anche oggi un altro grande personaggio, questa volta Canoro, ce lo racconterà il nostro Ermanno Accardi, giornalista e scrittore. Ciao Ermanno.
1: Ciao Alessandro, buona estate a te e a tutti i nostri ascoltatori, un pochino anche a me. Parliamo ovviamente di un tenore di fama internazionale che ha portato la lirica e la musica italiana nel cuore di milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Parliamo di Andrea Bocelli, classe 1958, toscano, cresciuto in una famiglia di contadini, ha mostrato fin da giovane un talento naturale per la musica, specialmente per il canto ovviamente. La sua vita è stata segnata dalla perdita della vista a causa di un glaucoma congenito che lo ha reso cieco all'età di 12 anni. Nonostante questa sfida difficilissima, Bocelli ha perseguito i suoi studi musicali diplomandosi in musica e perfezionandosi presso il Conservatorio di Pisa. La sua carriera si è sviluppata nel contesto di un'Italia che negli anni 90 stava riscoprendo la propria vocazione musicale e culturale, aprendo le porte ad artisti

0: di fama internazionale. Bocelli è noto per la sua voce da tenore lirico di straordinaria purezza e potenza, capace di spaziare tra musica classica, opera, pop e musica leggera. La sua interpretazione è caratterizzata da un'emotività sincera e da una tecnica impeccabile, che gli consente di emozionare pubblici di ogni età e provenienza. Tra i tratti distintivi si evidenzia la capacità di unire il mondo dell'opera con quello della musica pop, rendendo il suo stile accessibile e innovativo. La sua presenza scenica, la sobrietà e l'umiltà sono elementi che contribuiscono a renderlo un artista amato e rispettato a livello globale. E Andrea Bocelli ha contribuito a diffondere l'immagine dell'Italia come terra di grande cultura e tradizione musicale. La sua fama internazionale ha fatto da ponte tra il patrimonio classico italiano e il pubblico mondiale, promuovendo il bello e il talento italiani nel mondo. Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Celine Dion, Ed Sheeran e il tenore Placido Domingo, portando la musica italiana sotto i riflettori globali. La sua figura ha anche rappresentato un esempio di resilienza e determinazione, simbolo della capacità italiana di affrontare le difficoltà con grazia e arte. Inoltre, il suo impegno umanitario e filantropico ha rafforzato l'immagine di un'Italia solidale e generosa. Insomma, pur essendo ampiamente ammirato, però anche Bocelli non può sfuggire alla regola del rovescio della medaglia, non è stato sempre immune da critiche. Alcuni detrattori hanno messo in discussione la sua versatilità, sostenendo che il suo stile possa risultare troppo convenzionale o commerciale, specialmente in ambito pop. Altri hanno sollevato questioni relative al suo coinvolgimento con alcune produzioni e collaborazioni che, secondo alcuni, potrebbero aver diluito l'autenticità della sua musica lirica. Tuttavia, tali critiche sono generalmente superate dall'enorme consenso e dal rispetto che ha conquistato nel corso degli anni. Andrea Bocelli, appunto, tenore di fama internazionale, sicuramente un uomo che ha dato lustro al nostro paese e che non aggiungerei altro, caro Alessandro, se non buona estate a tutti noi e appuntamento alla prossima settimana. Ciao.
1: Ciao, ciao Ermanno.
2: Qui vicino a me, qua giù, qua giù.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Ci ritroviamo ancora in diretta all'interno di Estatissima con il nostro spazio dedicato, no, alle bellezze del nostro paese. Parliamo ovviamente di spiagge, parliamo di coste, parliamo anche di piccoli borghi o grandi città. Scopriamo tutto questo nello stile balneare curato dal nostro Lorenzo Zucchi. Ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Lorenzo, che tra l'altro potete trovare nelle migliori librerie con un sacco di produzioni e su internet, ovviamente basta digitare Lorenzo Zucchi Libri e trovate tante cose interessanti da leggere, magari, perché no, in qualche bella spiaggia sotto l'ombrellone, no, durante questa estate 2026. Oggi andiamo in Liguria insieme a te a San Fruttuoso.
1: Esatto, Liguria è qualcosa che ci fa venire in mente subito lungomari e ombrelloni, ma qua in realtà San Fruttuoso la storia è molto diversa. Bisogna cambiare approccio, no? Perché pensa che ci si può arrivare o con il battello oppure attraverso sentieri che sono abbastanza ripidi e attraversano il promontorio di Portofino. In ogni caso non è un posto che si incontra per caso, bisogna assolutamente decidere di andarci, quindi è praticamente uno spazio sospeso. Tu pensa che è una piccola baia racchiusa tra pareti di rocce, ovviamente vegetazioni mediterranea, con l'acqua scura, profonda e limpida. La spiaggia è fatta di ciottoli, ovviamente scottano molto durante il giorno, ma attenzione perché a pochi metri dal mare c'è proprio questa, e fa parte della spiaggia, no? È l'abbazia di San Fruttuoso, è un edificio millenario che è affacciato direttamente sull'acqua, una facciata semplice, un porticato, una posizione incredibile, è proprio il cuore perché del luogo. Non si può andare in spiaggia perché senza praticamente fissarsi nella mente questa abbazia, perché è proprio un paesaggio costruito nei secoli, la natura e la storia si sono adattate l'una all'altra.
0: E quindi raccontiamo un po' di quello che troviamo attorno a San Fruttuoso.
1: Esatto, visto che in questo caso l'attrazione fa già parte della spiaggia, possiamo andare a trovare qualcos'altro. Ovviamente c'è il famoso simbolo nascosto sotto la superficie, a pochi metri dalla riva, 15 metri di profondità, facciamo sempre attenzione con le immersioni, però c'è il Cristo degli Abizi, famosissimo, no? Viene visitato da quasi tutti coloro che riescono a fare le immersioni, una statua di bronzo che è adagiata sul fondo del mare e le braccia aperte verso la superficie, immersa ovviamente nel silenzio blu. Ma invece se vogliamo visitare qualcosa di più convenzionale c'è sempre Camogli, no? Camogli è pochissimo distante, ci si imbarca per venire a San Fruttuoso col battello, come detto prima. Camogli è famosa perché ha queste case alte colorate affacciate sul mare ed è così, no? Viene chiamata la Manhattan della Liguria, e qua ovviamente possiamo trovare bar, panifici e piccoli ristoranti.
0: Che bello, che bello. Parliamo proprio anche di questo, di gastronomia.
1: Esatto, in questa zona il piatto simbolo è la focaccia di Recco, anche se insomma non siamo esattamente nel territorio DOP, no, di produzione IGP, perché tu sai che li fanno ovviamente limitati così per far diffidare delle imitazioni, però Recco è proprio attaccata a Camogli, di cui abbiamo parlato prima, e qua insomma la focaccia la conosciamo, è sottilissima, senza lievito, ripiena di quel formaggio fresco che si scioglie e diventa cremoso, praticamente si mangia in qualsiasi momento della giornata, anche in piedi, no, anche appena usciti dal mare tipicamente. Oppure naturalmente ci sono anche a San Fruttuoso un paio di ristoranti per mangiare il piatto di pesce, e mi raccomando restiamo qua fino al tramonto, perché in questo caso il tramonto andrà a illuminare l'abbazia di luce calda e il mare comincia a scurirsi lentamente in questo angolo della Liguria che fa parte a pieno diritto del nostro stile balneare.
0: Grazie Lorenzo e buona estate.
1: Buona estate.

0: E siamo sempre all'interno di Estatissima, nell'ultimo collegamento della nostra bella settimana ricca di ospiti. Ne abbiamo uno che si collega da Roma, è il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Insieme a Luca, i consigli psicologici che non devi seguire. Uno di questi, lascia andare tutto.
1: Beh, diciamo che questo è un altro consiglio che durante l'anno sentiamo ripetere spesso, appunto, di lasciare andare tutto, di lasciar perdere tutto, di far scorrere tutto. Però ci sono anche cose importanti. Non è che si può fare sempre scorrere tutto e lasciare andare tutto. Si fa anche un po' di confusione tra accettazione e rinuncia. Ci sono anche alcune cose che vanno tutte strette. Allora, l'estate, più che un tempo, pure questo, diciamo così, no? Che è un tempo comunque bello per stare al mare con gli amici in montagna, fare tante esperienze, invece possiamo tenerci strette le cose importanti, conservarcele in tasca, ascoltarle durante l'estate, ragionarci, e l'estate può diventare davvero un momento importante anche per ragionare sull'anno che verrà, sulle cose che vogliamo portare nel nuovo anno. E allora, senza che ci facciamo passare addosso tutto, ce le teniamo in tasca, le mettiamo lì, nel frattempo ci divertiamo durante le vacanze, ce le godiamo, così le cose che ci siamo tenute importanti poi forse si chiariranno dentro di noi e potremo partire con l'anno che ricomincia a settembre con le idee più chiare, con le cose che sono importanti più chiare, e allora avremo passato una bella estate e saremo pronti per un nuovo anno altrettanto bello.
0: Seguiamo i consigli del nostro Luca perché sono davvero utili per vivere al meglio questa estate, questa estatissima, diciamolo, 2026. Lo ritroveremo qui in diretta venerdì prossimo, sempre per darci i consigli psicologici che non devi assolutamente seguire. A presto Luca.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Venerdì 17, ragazzi, per noi di estatissima è solo un altro giorno fortunato, diciamo. Chiudiamo questa settimana con un pieno di energia e di vibrazioni positive. Il weekend ci aspetta per regalarci nuove avventure e tanto, veramente tanto meritato riposo. Se vi siete persi qualche passaggio potete recuperare tutto su estatissima.it. Restate sintonizzati sui nostri canali social, Facebook e LinkedIn. Durante il weekend, insomma, ci sarà la possibilità anche di rimanere proprio in contatto con la nostra linea WhatsApp e i nostri altri colleghi che saranno qui in radio per tutti voi. Ovviamente buon fine settimana di sole a tutti, ci sentiamo lunedì per ripartire insieme ad Alessandro Fizzotti e a tutto il nostro team estivo.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Ti ricordi quante volte ne abbiamo parlato? Tu dicevi, ma certo, anche due che si amano come noi, se un giorno dovesse finire, potrebbero ugualmente rimanere buoni amici. Ed io per farti felice, ti rispondevo di sì, ma dentro di me sapevo che non sarebbe stato

dire che oggi il mondo è cambiato, che bisogna adeguarsi ai tempi. Per me i sentimenti non cambieranno mai. Forse è la paura di dare

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Duro attacco frontale di Donald Trump a Pechino, il tycoon accusa la Cina di aver messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia. Gli ucraini in piazza sfidando anche le bombe russe per protestare contro una decisione del presidente Zelensky. Dal 2022 abbiamo recuperato 520.000 studenti che prima, nella migliore delle ipotesi, stavano sul divano oppure erano impiegati nel lavoro nero o nella criminalità. A dirlo in un'intervista alla stampa il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Un breve e violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Disagi per la viabilità e poi ancora cronaca e l'economia. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Duro attacco frontale di Donald Trump a Pechino. Il tycoon accusa la Cina di aver messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia. Il servizio della redazione.
2: Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato o nascosto informazioni sulle presunte interferenze, ha annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto del governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
1: Gli ucraini in piazza sfidano anche le bombe russe per protestare contro una decisione del presidente Zelensky, il servizio della redazione.
3: E bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mykhailo Fedorov. Il giovane e popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Alexander Sirsky, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Serhiy Koretskiy hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi.
1: Dal 2022 abbiamo recuperato 520.000 studenti che prima, nella migliore delle ipotesi, stavano sul divano oppure erano impiegati nel lavoro nero o nella criminalità. A dirlo in un'intervista alla stampa il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, commentando il rapporto Invalsi di quest'anno. Sono risultati storici, come li ha definiti il presidente di Invalsi, Ricci. Innanzitutto la dispersione esplicita, che calerebbe addirittura al 7,3% rispetto al dato già molto buono dell'8,2% dell'anno scorso, un risultato che pone l'Italia ben al di sotto della media europea del 9%, spiega il ministro. Un breve e violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari, anche se sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami o alberi caduti sulle carreggiate. La zona più colpita sembra essere quella di Pieve Emanuele, ad una decina di chilometri a sud del capoluogo lombardo. Il caro carburanti sta mettendo a dura prova gli operatori del trasporto pubblico. A Napoli il comitato tassisti di base ha inviato una lettera aperta al presidente della regione Campania Roberto Fico e al sindaco Gaetano Manfredi. Servono, spiegano, interventi immediati per fronteggiare l'impennata dei prezzi del carburante che sta mettendo in ginocchio il settore. Nell'appello spedito anche all'assessore regionale ai trasporti, i lavoratori denunciano che l'aumento del gasolio e della benzina, sommato a manutenzione, assicurazioni e spese di gestione, sta compromettendo la sostenibilità economica delle famiglie e degli operatori. Il comitato chiede quindi misure di sostegno concrete. Una notizia di economia: in chiusura, la guerra in Medio Oriente ha indebolito le prospettive dell'area dell'euro. La crescita dovrebbe rallentare dall'1,4% del 2025 allo 0,9% del 2026 e all'1,2% nel 2027, lo afferma il Fondo Monetario Internazionale, prevedendo un aumento dell'inflazione al 2,9% quest'anno e al 2,3% del successivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Radio Voce Amica,
4: la tua radio.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
4: Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È tornata alla normalità la situazione nell'area della Marinella di Lamezia Terme, già da ieri, dove i vigili del fuoco hanno domato il vasto incendio che aveva interessato circa 4 ettari di terreno lungo la statale 18. Alimentate dal forte vento, le fiamme hanno coinvolto serre e altre strutture, raggiungendo anche la linea ferroviaria e rendendo necessaria la sospensione della circolazione dei treni. Per consentire le operazioni di spegnimento era stata chiusa anche la statale 18, riaperta al traffico sempre ieri nel tardo pomeriggio. Sul posto hanno operato squadre dei vigili del fuoco, personale ANAS, Rete Ferroviaria Italiana, carabinieri e polizia locale. Tragico incidente stradale nel Cosentino, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita dopo che una Fiat Panda è uscita di strada lungo la statale 107 Silana Crotonese all'altezza del bivio per Montescuro. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica. La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Prosegue il piano di rilancio dell'ospedale di Cetraro nel Cosentino. L'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha annunciato nuovi interventi per rafforzare il presidio sanitario della costa tirrenica cosentina. Tra le novità figurano la riapertura dell'osservazione breve intensiva, l'arrivo di nuovi specialisti e l'avvio di un piano di ampliamento della struttura. Un percorso che secondo l'ASP punta a migliorare l'offerta assistenziale e a consolidare il ruolo strategico dell'ospedale per il territorio. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Amiche.
1: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.
0: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari. Italia scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Tragedia a Spotorno in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente accanto a Piazza Duomo. Poi clima, oggi il picco del caldo, temperature verso i 50 gradi in Sardegna. Da lunedì migliora, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi, sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero, il servizio della redazione.
2: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero, intanto, risulta ancora libero. Secondo il fratello, si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
1: Tragedia a Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Secondo la prima ricostruzione la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punchy ball quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell'incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, accanto a Piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo, che si trova al civico 31 di Corso Vittorio Emanuele, si è alzata un'alta nuve di fumo di odore acre. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, compresi autoscale. Parliamo di clima. In chiusura, nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Il sud si avvicinerà alla soglia dei 50 gradi, mentre al nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti. Secondo gli esperti, nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 gradi a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano, con vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. La buona notizia è che si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire dal lunedì 20 luglio.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Mettiti in contatto con noi.
0: Puoi richiederci un disco.
1: Puoi mandare una dedica.
0: Telefona allo 0985 66 90.
1: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: tequila guaraná.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on SpinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. T'immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di cadere.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante, fra chi

0: Rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

finirà mai. La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre di Davide,
0: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
0: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in Cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me.

0: Io domani mi vedo sempre una donna di preghiera, una donna chiamata a contemplare Dio nel volto degli uomini, nel volto di chi mi sta di fronte.
1: Uno sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo.
2: Sono Giovanni Ciappelli, insieme a Simona Mulazzani con questo podcast vi facciamo incontrare religiose e religiosi che vivono la vita monastica e contemplativa e insieme a loro dialoghiamo sul mondo con uno sguardo diverso. Questo non è il rumore che comunemente accostiamo alla meditazione, alla preghiera, alla contemplazione dello spirito. Generalmente nel centro storico di Firenze, almeno di giorno, il silenzio ha poco diritto di cittadinanza. Bisogna quindi allontanarsi per cercarlo. Lo si può fare scoprendo angoli meno turisticamente vissuti o meno noti, oppure addentrarsi in oasi di pace che sfuggono al consumo mordi e fuggi della città, che richiedono lentezza nell'immersione nel silenzio una volta trovato. Uno di questi luoghi è l'Abbadia Fiorentina, abbazia medievale a pochi passi dal Duomo, dove da fine anni 90 si trovano le fraternità monastiche di Gerusalemme, sia quella maschile sia quella femminile. Al suo interno ci accoglie la priora della fraternità di monache, Suor Maria Paola De Filippis.
0: Sono Maria Paola, Suor Maria Paola, sono originaria di Taranto e sono qui all'Abbadia Fiorentina, monaca della Fraternità Monastica di Gerusalemme, dal gennaio 2001. Ho incontrato la fraternità nel gennaio 2000, ero nei paraggi per motivi di lavoro, entrando durante una liturgia, una messa, un giovedì sera di gennaio, sono rimasta, diciamo, folgorata dal vedere questi fratelli e sorelle, due cori distinti, queste cappe bianche, rivolti verso l'altare insieme a tutto il popolo di Dio che pregava con loro. Questa immagine e questo canto mi hanno detto qualcosa del cielo e mi hanno colpito profondamente nel cuore. Ho fatto tutto il percorso classico

0: della vita religiosa, quindi postulato, noviziato, professione temporanea, professione perpetua. Sono rimasta sempre a Firenze per poi essere trasferita per 4 anni in un eremo che è legato sempre alla Fraternità di Firenze, sopra Marradi, l'eremo di Gamogna, e poi rientrata qui poco più di 2 anni fa sono stata eletta priora della Fraternità. E quindi ho questo nuovo incarico, questa nuova responsabilità.
1: Si tratta di una peculiarità propria della fraternità rispetto ad altri istituti religiosi, quella di avere entrambe le comunità di monaci e monache che condividono lo stesso luogo, vivendo insieme i momenti di preghiera.
0: Nasciamo prima come fratelli, poi anche come sorelle, come due istituti religiosi distinti, due fraternità distinte, che però sono animati dalla stessa spiritualità e soprattutto a cui è affidata il luogo, la Chiesa, per la missione. Quindi noi siamo chiamati a confrontarci quotidianamente, essenzialmente su questo, sulla missione comune. Questo ci porta a dei momenti di confronto comunitari, come a dei momenti di confronto per piccoli gruppi a seconda delle domande che ci vengono poste e delle soluzioni da trovare in certi ambiti particolari, come può essere ad esempio la liturgia, fare la liturgia di Natale in un certo modo piuttosto che in un altro. Allora c'è un gruppettino di fratelli e sorelle che ci lavora per il bene di tutti, e così come anche la collaborazione stretta tra i due priori, che hanno il compito principale della comunione all'interno di ciascuna fraternità e tra le due fraternità.
1: Un'esperienza monacale dunque diversa in alcuni tratti se comparata a quella usuale, che vede un ritiro lontano dalla città, in luoghi spesso isolati. Come spiega la stessa fraternità, descrivendo la propria vocazione, consiste nel vivere questo cammino monastico nel cuore della città, adattandosi al suo ritmo, lavorando con i cittadini, pregando in mezzo a loro, con loro e per loro. La giornata monastica della fraternità prevede un'attività di lavoro nella città, così viene definita. Questo ha portato Suor Maria Paola, nella sua esperienza, a fare una scelta lavorativa lontana da ciò di cui si era occupata prima di intraprendere il suo percorso e particolarmente rilevante dal punto di vista dell'attenzione all'umano.
0: Prima di entrare in comunità ero ricercatrice in campo farmaceutico, facevo la sintesi di molecole che potevano essere utilizzate come antitumorali, antivirali, antibatterici. Mi è costato molto lasciare questo lavoro, però ho deciso di farlo, e una volta in comunità ho fatto tanti piccoli lavoretti finché non ho trovato quello che ritenevo sarebbe stato il lavoro della mia vita finché fossi rimasta a Firenze, cioè in campo cosmetico, in industria cosmetica. Ma dopo più di 10 anni mi sono resa conto che il mio cammino personale, umano e spirituale mi portava altrove. Ho avuto il consenso da parte dell'allora mio priora di cercare qualcos'altro e ho fatto questa scelta di bussare a un'impresa di pompe funebri. Questo nasce da un confronto con la morte che ho avuto fin da piccola, perché ho perso la mia mamma a 10 anni, e quindi questo mi ha portato a fare tutto un cammino di confronto con questa mancanza che ho elaborato nel mio modo. E fino alla morte di mio padre, che è abbastanza recente, e in quell'occasione ho fatto con la sua salma un viaggio di 800 chilometri in macchina con questi operatori funebri, e quindi ho avuto modo di parlare con loro, di confrontarmi con loro, ed è stata un'esperienza profondamente umana e profondamente spirituale al tempo stesso. Questo quindi mi ha portato a bussare alla porta delle imprese funebri.
1: L'impiego in una delle principali agenzie di onoranze funebri di Firenze è quindi il lavoro nella città di Suor Maria Paola, come chiede l'esperienza della Fraternità di Gerusalemme. Anche in un contesto lavorativo non semplice, si possono trovare spazi di confronto e relazione.
0: Per quanto riguarda queste relazioni sull'esterno, la cosa che mi spiazza tutte le volte è l'apertura della gente in un momento di dolore così grande, anche se tante volte non sapevano che io ero una religiosa perché ero vestita in civile. Nelle relazioni con i colleghi, che pur non particolarmente vicini ad ambienti di chiesa, mi hanno accolta molto molto bene, una grande apertura, e per me è molto arricchente proprio la relazione con loro, la semplicità e l'umanità che che queste persone dimostrano nelle relazioni.
1: Essere a contatto con la sofferenza, col dolore per una perdita, può consentire evidentemente di avere una visione su ciò che significa oggi relazionarsi al concetto di morte. In un momento in cui nel nostro paese le questioni legate al fine vita sono tema di attualità, sia come dibattito nell'opinione pubblica, sia come percorso legislativo. Cosa significa dunque tutelare la vita? Approcciarsi al distacco quando sempre più spesso si cercano scorciatoie di fronte a situazioni di malattia o di disagio.
0: Quando si parla di fine vita, bisogna tener conto prima di tutto che la vita ha un suo fine, cioè ha una sua meta. Dal mio punto di vista, che è il punto di vista di un battezzato, la meta è l'incontro con Cristo. La vita, in maniera più ampia, lo sappiamo tutti, ha una sua dignità che è propria, dal concepimento fino alla fine naturale. E questo bisogna comunque sempre ricordarselo, perché a volte forse lo mettiamo un po' da parte in nome di alcuni diritti che riteniamo necessario mettere avanti. Non dobbiamo dimenticare che la vita è un dono ci appartiene, ma non del tutto, nel senso che il dono ci mette necessariamente in relazione con il donatore. La vita comunque, anche se non siamo dei credenti in Gesù, è qualcosa che non ci siamo dati e quindi non ci appartiene fino in fondo, non abbiamo deciso noi di nascere. Il fatto che il dono implichi una relazione comporta che questa relazione può essere riconosciuta o può non essere riconosciuta, può essere accettata, può non essere accettata. E quindi forse è a questo livello che si gioca un po' il tutto.
1: Qual è allora il valore da far comprendere, il messaggio da far passare su questo tema?
0: Io penso che siamo creati per amare e per essere amati. Questo lo credo profondamente, ancor più oggi, nella mia esperienza di vita. E anche perché vedo che le persone si aprono alla vita, diventano feconde e anche nella fragilità e nel dolore sono capaci di viverle solo se si sentono amate. Allora forse c'è una mancanza di amore.
1: Poco prima di salutarsi viene quasi spontaneo quindi provare a chiedere a Suor Maria Paola su questo argomento una visione più tecnica, data la sua esperienza precedente in ambito farmaceutico. Come mai la medicina, che serve a curare, guarire, salvare vite, si impegna anche nella ricerca su come far morire le persone?
0: Io credo che siamo creati con la libertà e l'intelligenza che Dio ci ha donato e Dio vuole essere stupito dall'utilizzo che ne facciamo per il bene dell'umanità. Quindi se ci fosse concertazione tra tutti i livelli di ricerca e ci fosse realmente il desiderio di camminare insieme per il bene dell'umanità, questo problema che c'è non ci sarebbe. Ho imparato a lasciarmi sorprendere da Dio, dalle mie sorelle e dai miei fratelli. Io domani mi vedo sempre una donna di preghiera, una donna di relazione, una donna chiamata a contemplare Dio nel volto degli uomini, nel volto di chi mi sta di fronte, e chiamata a camminare insieme ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutta l'umanità verso la Gerusalemme celeste. Ma veramente in questo grande quadro desidero lasciarmi sorprendere ogni istante dalle sorprese di Dio.
2: Uno sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo. Una produzione Secom SRL a cura di Radio Toscana e Radio Icaro. Realizzazione tecnica Giulia Quercioli, Gabriele Doria, Matteo Munaretto, Max Alberici.
3: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

0: prego salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

forse a volte un po' stronza. Se ci vuole pazienza, tu vivi e basta. Come stai? E dimmelo veramente.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920405 0784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.
4: Caso Rogero, la moglie del gioielliere, presenta domanda di grazia e chiede il rinvio dell'esecuzione della pena. Dimesso dall'inguardia Leonardo Bove, sedicenne tra i feriti più gravi del rogo di Cran Montana. Nel ferrarese muore un operaio caduto dal tetto di un capannone. A Roma, una ragazza di 25 anni accoltellata alla schiena, arrestata una 19enne. Il cremlino respinge le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Andy Barnum, nuovo leader laburista, è prossimo premier britannico. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
5: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La moglie di Mario Roggero ha presentato una domanda di grazia, un'istanza per differire l'esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nel Cuneese il 28 aprile del 2021. La procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione. Roggero è diretto al penitenziario milanese di Bollate per costituirsi. Giorgia Meloni interviene sulle richieste di risarcimento avanzate dai familiari dei rapinatori. La premier sostiene che chi subisce un danno mentre commette un reato non debba poter chiedere un indennizzo a chi si è difeso, richiamando una norma inserita nel nuovo disegno di legge sicurezza. La domanda di grazia seguirà ora la procedura prevista dalla legge. Il ministro degli esteri afferma che Roggero ha sbagliato, ma non può essere considerato un criminale pericoloso e invita la società a valutarne anche le condizioni personali.
6: È stato dimesso dall'ospedale Linguarda di Milano Leonardo Bove, sedicenne tra i feriti più gravi del rogo di Cran Montana. Il ragazzo era rimasto a lungo in Svizzera perché inizialmente non era nelle condizioni di affrontare il trasferimento. Ricoverato prima a Zurigo, era arrivato a Linguarda l'11 gennaio. Leonardo, studente del liceo Virgilio di Milano e appassionato di calcio, aveva riportato ustioni sul 50% del corpo e ha trascorso oltre 6 mesi in ospedale. A Linguarda resta ora ricoverata soltanto Francesca Noto, anche lei sedicenne, compagna di classe di Leonardo.
4: Nuova tragedia sul lavoro a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. vittime, trasportato in elicottero a Bologna e deceduto dopo quasi 24 ore. I carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
6: Una ragazza di 25 anni è stata coltellata alla schiena durante una lite nella zona di Tor Bella Monaca, la periferia est di Roma. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne con accusa di tentato omicidio. All'origine dello scontro ci sarebbe una discussione legata a un ragazzo. L'episodio è venuto intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al Policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. È arrivata in ospedale con diverse ferite e con il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena.
4: Andiamo all'estero. Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di interferenze russe nelle elezioni.

0: Barmer, che aveva annunciato le dimissioni nel mese di giugno. Barnum è stato scelto senza rivali grazie al sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non è stato quindi necessario organizzare il voto degli iscritti. Il passaggio di consegne è previsto lunedì prossimo 20 luglio a Downing Street, quando Barnum assumerà ufficialmente la guida del governo britannico.
1: E voltiamo completamente pagina. Carlo Conte ha annunciato il cast della 16ª edizione di Tale Quale Show, in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1. Tra i concorrenti Paola Perego, Maddalena Corvaia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Medocchero, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano anche i duetti impossibili di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice ospite. Il programma andrà in onda in prima serata per 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la moglie di Mario Roggero ha presentato una domanda di grazia, un'istanza per differire l'esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nel Cuneese il 28 aprile del 2021. La procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione. Roggero è diretto al penitenziario milanese di Bollate per costituirsi. Giorgia Meloni interviene sulle richieste di risarcimento avanzate dai familiari dei rapinatori. La Premier sostiene che chi subisce un danno mentre commette un reato non debba poter chiedere un indennizzo a chi si è difeso, richiamando una norma inserita nel nuovo disegno di legge sicurezza. La domanda di grazia seguirà ora la procedura prevista dalla legge. Il ministro degli Esteri afferma che Roggero ha sbagliato, ma non può essere considerato un criminale pericoloso e invita la società a valutarne anche le condizioni personali.
2: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16enne, tra i feriti più gravi del rogo di Crans-Montana. Il ragazzo era rimasto a lungo in Svizzera perché inizialmente non era nelle condizioni di affrontare il trasferimento. Ricoverato prima a Zurigo, era arrivato a Niguarda l'11 gennaio. Leonardo, studente del liceo Virgilio di Milano e appassionato di calcio, aveva riportato ustioni sul 50% del corpo e ha trascorso oltre 6 mesi in ospedale. A Niguarda resta ora ricoverata soltanto Francesca Noto, anche lei 16enne, compagna di classe di Leonardo.
1: Nuova tragedia sul lavoro a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero a Bologna, deceduto dopo quasi 24 ore. I carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Una ragazza di 25 anni è stata accoltellata alla schiena durante una lite nella zona di Tor Bella Monaca, alla periferia est di Roma. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne con accusa di tentato omicidio. All'origine dello scontro ci sarebbe una discussione legata a un ragazzo. L'episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. È arrivata in ospedale con diverse ferite e con il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena.
1: Andiamo all'estero. Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Il portavoce Dmitry Peskov risponde a Donald Trump, che aveva inserito la Russia tra le minacce alla sicurezza del voto negli Stati Uniti. Mosca sostiene di non essere mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e chiede che nessuno interferisca nelle vicende russe. Secondo Peskov, Trump si baserebbe su informazioni anonime prive di prove provenienti dai servizi statunitensi. Il portavoce richiama inoltre le indagini e le commissioni americane che a suo dire non avrebbero dimostrato un'influenza diretta della Russia sulle elezioni.
2: Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico e si prepara a diventare primo ministro. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer, che aveva annunciato le dimissioni nel mese di giugno. Burnham è stato scelto senza rivali grazie al sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non è stato quindi necessario organizzare il voto degli iscritti. Il passaggio di consegne è previsto lunedì prossimo, 20 luglio, a Downing Street, quando Burnham assumerà ufficialmente la guida del governo britannico.
1: E voltiamo completamente pagina. Carlo Conte ha annunciato il cast della 16ª edizione di Tale Quale Show, in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1. Tra i concorrenti Paola Perego, Maddalena Corbaia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmin Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Medoccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano anche i duetti impossibili di Flavio Insigne e Gabriele Cirilli. La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice ospite. Il programma andrà in onda in prima serata per 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio Voce Amica, ogni giorno sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 17 luglio, molti dicono che sia un giorno sfortunato, ma noi oggi dimostreremo, ragazzi, esattamente il contrario, eh. Su Estatissima non c'è spazio per la scaramanzia, c'è spazio solo per la festa più grande dell'etere. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in questa bella puntata del fine settimana. Siamo arrivati al traguardo, no, di questa bella 5 giorni e l'unica cosa che ci interessa è celebrare l'inizio del weekend nel modo più rumoroso e spettacolare possibile. Quindi gettatevi all'orologio, staccate il cartellino e preparatevi a entrare nella modalità vacanza totale, perché molti di voi partiranno, tra l'altro, proprio in questo weekend. Stasera comunque la notte sarà tutta vostra, ma il riscaldamento ufficiale inizia proprio da qui, su queste frequenze. In questo esatto momento abbiamo caricato i nostri cannoni con i brani più esplosivi della stagione, pronti a lanciarvi in un fine settimana da incorniciare. Ma ricordiamo anche i nostri collegamenti speciali con gli ospiti. Tra poco vi animeranno insieme, vi porteranno tante informazioni. La rubrica dedicata agli italiani che hanno segnato davvero il nostro paese e che lo fanno ricordare in tutto il mondo. Con noi Ermanno Accardi. Subito dopo lo spazio con i litorali, le spiagge, i luoghi da incorniciare veramente in cartoline fotografiche. Con il nostro Lorenzo Zucchi vi porteremo alla scoperta della sabbia del nostro paese e quante cose ci sono tutte intorno alle spiagge italiane. E ancora, non finisce qui, perché ci sarà uno psicologo, uno psicoterapeuta collegato dalla capitale, da Roma, il dottor Luca Saita, che voglio dire, con una rubrica pazzesca, ovvero i consigli veramente da non seguire dallo psicologo. E vabbè, insomma, tutto questo e tanto altro per un fine settimana di Estatissima che comincia ora. Facciamo tremare tutto con la nostra energia e il nostro sound.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

è già finita. È preferibile se tu mi amassi un poco, andartene lontano, non prestarti questo gioco, perché fa male dentro adesso come allora starti qui vicino, se non posso amarti ancora, se non posso amarti ancora.

0: Riprendiamo la linea dal nostro studio centrale. Siete in Estatissima, il programma della vostra estate. E proprio in questa bella stagione stiamo raccontando degli italiani, quelli che hanno lasciato un segno davvero, sia nello sport che nella cultura, che nella vita di tutti i giorni. Anche oggi un altro grande personaggio, questa volta Canoro, ce lo racconterà il nostro Ermanno Accardi, giornalista e scrittore. Ciao Ermanno.
1: Ciao Alessandro, buona estate a te e a tutti i nostri ascoltatori, un pochino anche a me. Parliamo ovviamente di un tenore di fama internazionale che ha portato la lirica e la musica italiana nel cuore di milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Parliamo di Andrea Bocelli, classe 1958, toscano, cresciuto in una famiglia di contadini, ha mostrato fin da giovane un talento naturale per la musica, specialmente per il canto ovviamente. La sua vita è stata segnata dalla perdita della vista a causa di un glaucoma congenito che lo ha reso cieco all'età di 12 anni. Nonostante questa sfida difficilissima, Bocelli ha perseguito i suoi studi musicali diplomandosi in musica e perfezionandosi presso il Conservatorio di Pisa. La sua carriera si è sviluppata nel contesto di un'Italia che negli anni 90 stava riscoprendo la propria vocazione musicale e culturale, aprendo le porte ad artisti di fama internazionale. Bocelli è noto per la sua voce da tenore lirico di straordinaria purezza e potenza, capace di spaziare tra musica classica, opera, pop e musica leggera. La sua interpretazione è caratterizzata da un'emotività sincera e da una tecnica impeccabile, che gli consente di emozionare pubblici di ogni età e provenienza. Tra i tratti distintivi si evidenzia la capacità di unire il mondo dell'opera con quello della musica pop, rendendo il suo stile accessibile e innovativo. La sua presenza scenica, la sobrietà e l'umiltà sono elementi che contribuiscono a renderlo un artista amato e rispettato a livello globale. E Andrea Bocelli ha contribuito a diffondere l'immagine dell'Italia come terra di grande cultura e tradizione musicale. La sua fama internazionale ha fatto da ponte tra il patrimonio classico italiano e il pubblico mondiale, promuovendo il bello e il talento italiani nel mondo. Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Celine Dion, Ed Sheeran e il tenore Placido Domingo, portando la musica italiana sotto i riflettori globali. La sua figura ha anche rappresentato un esempio di resilienza e determinazione, simbolo della capacità italiana di affrontare le difficoltà con grazia e arte. Inoltre, il suo impegno umanitario e filantropico ha rafforzato l'immagine di un'Italia solidale e generosa. Insomma, pur essendo ampiamente ammirato, però anche Bocelli non può sfuggire alla regola del rovescio della medaglia. Non è stato sempre immune da critiche. Alcuni detrattori hanno messo in discussione la sua versatilità, sostenendo che il suo stile possa risultare troppo convenzionale o commerciale, specialmente in ambito pop. Altri hanno sollevato questioni relative al suo coinvolgimento con alcune produzioni e collaborazioni che secondo alcuni potrebbero aver diluito l'autenticità della sua musica lirica. Tuttavia, tali critiche sono generalmente superate dall'enorme consenso e dal rispetto che ha conquistato nel corso degli anni. Andrea Bocelli, appunto, tenore di fama internazionale, sicuramente è un uomo che ha dato lustro al nostro paese e che non aggiungerei altro, caro Alessandro, se non buona estate a tutti noi e appuntamento alla prossima settimana. Ciao
0: Ermanno. Qui
2: vicino a me, qua giù, qua giù.

0: Caso Roggero, la moglie del gioielliere, presenta domanda di grazia e chiede il rinvio dell'esecuzione della pena. Dimesso dall'inguarda, Leonardo Bove, sedicenne tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana. Nel ferrarese muore un operaio caduto dal tetto di un capannone. A Roma, una ragazza di 25 anni accoltellata alla schiena, arrestata una 19enne. Il Cremlino non respinge le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Andy Barnum, nuovo leader laburista, è prossimo per Premier britannico. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buonasera, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La moglie di Mario Roggero ha presentato una domanda di grazia, un'istanza per differire l'esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nel Cuneese il 28 aprile del 2021. La procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione. Roggero è diretto al penitenziario milanese di Bollate per costituirsi. Giorgia Meloni interviene sulle richieste di risarcimento avanzate dai familiari dei rapinatori. La Premier sostiene che chi subisce un danno mentre commette un reato non debba poter chiedere un indennizzo a chi si è difeso, richiamando una norma inserita nel nuovo disegno di legge sicurezza. La domanda di grazia seguirà ora la procedura prevista dalla legge. Il ministro degli esteri afferma che Roggero ha sbagliato, ma non può essere considerato un criminale pericoloso e invita la società a valutarne anche le condizioni personali.
3: È stato dimesso dall'ospedale di guardia di Milano Leonardo Bove, sedicenne tra i feriti più gravi della rogo di Cramontana. Il ragazzo era rimasto a lungo in Svizzera perché inizialmente non era nelle condizioni di affrontare il trasferimento. Ricoverato prima a Zurigo, era arrivato a Niguarda l'11 gennaio. Leonardo, studente del liceo Virgilio di Milano e appassionato di calcio, aveva riportato ustioni sul 50% del corpo e ha trascorso oltre 6 mesi in ospedale. A Niguarda resta ora ricoverata soltanto Francesca Noto, anche lei sedicenne compagna di classe di Leonardo.
0: Nuova tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero a Bologna ed è deceduto dopo quasi 24 ore. I carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
3: Una ragazza di 25 anni è stata accoltellata alla schiena durante una lite nella zona di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne con accusa di tentato omicidio. All'origine dello scontro ci sarebbe una discussione legata a un ragazzo. L'episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. È arrivata in ospedale con diverse ferite e con il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena.
0: Andiamo all'estero. Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Il portavoce Dmitry Peskov risponde a Donald Trump, che aveva inserito la Russia tra le minacce alla sicurezza del voto negli Stati Uniti. Mosca sostiene di non essere mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e chiede che nessuno interferisca nelle vicende russe. Secondo Peskov, Trump si baserebbe su informazioni anonime prive di prove provenienti dai servizi statunitensi. Il portavoce richiama inoltre le indagini e le commissioni americane che, a suo dire, non avrebbero dimostrato un'influenza diretta della Russia sulle elezioni.
3: Andy Barnum è il nuovo leader del partito laburista britannico e si prepara a diventare primo ministro. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer, che aveva annunciato le dimissioni nel mese di giugno. Barnum è stato scelto senza rivali grazie al sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non è stato quindi necessario organizzare il voto degli iscritti. Il passaggio di consegne è previsto lunedì prossimo 20 luglio a Downing Street, quando Barnum assumerà ufficialmente la guida del governo britannico.
0: E voltiamo completamente pagina. Carlo Conte ha annunciato il cast della 16ª edizione di Tale Quale Show, in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1. Tra i concorrenti Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano anche i duetti impossibili di Flavio Insigne e Gabriele Cirilli. La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice ospite. Il programma andrà in onda in prima serata per 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: RVA, Radio Voce Amica.

0: Ci ritroviamo ancora in diretta all'interno di Estatissima con il nostro spazio dedicato, no, alle bellezze del nostro paese. Parliamo ovviamente di spiagge, parliamo di coste, parliamo anche di piccoli borghi o grandi città. Scopriamo tutto questo nello stile balneare curato dal nostro Lorenzo Zucchi. Ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Lorenzo, che tra l'altro potete trovare nelle migliori librerie con un sacco di produzioni e su internet, ovviamente basta digitare Lorenzo Zucchi Libri e trovate tante cose interessanti da leggere, magari, perché no, in qualche bella spiaggia sotto l'ombrellone, no, durante questa estate 2026. Oggi andiamo in Liguria insieme a te a San Fruttuoso.
1: Esatto, Liguria è qualcosa che ci fa venire in mente subito lungomari e ombrelloni, ma qua in realtà San Fruttuoso la storia è molto diversa. Bisogna cambiare approccio, no? Perché pensa che ci si può arrivare o con il battello oppure attraverso sentieri che sono abbastanza ripidi e attraversano il promontorio di Portofino. In ogni caso non è un posto che si incontra per caso, bisogna assolutamente decidere di andarci, quindi è praticamente uno spazio sospeso. Tu pensa che è una piccola baia racchiusa tra pareti di rocce, ovviamente vegetazioni mediterranea, con l'acqua scura, profonda e limpida. La spiaggia è fatta di ciottoli, ovviamente scottano molto durante il giorno, ma attenzione perché a pochi metri dal mare c'è proprio questa, e fa parte della spiaggia, no? È l'abbazia di San Fruttuoso, è un edificio millenario che è affacciato direttamente sull'acqua, una facciata semplice, un porticato, una posizione incredibile, è proprio il cuore perché del luogo. Non si può andare in spiaggia perché senza praticamente fissarsi nella mente questa abbazia, perché è proprio un paesaggio costruito nei secoli, la natura e la storia si sono adattate l'una all'altra.
0: E quindi raccontiamo un po' di quello che troviamo attorno a San Fruttuoso.
1: Esatto, visto che in questo caso l'attrazione fa già parte della spiaggia, possiamo andare a trovare qualcos'altro. Ovviamente c'è il famoso simbolo nascosto sotto la superficie, a pochi metri dalla riva, 15 metri di profondità. Facciamo sempre attenzione con le immersioni, però c'è il Cristo degli Abizi, famosissimo, no? Viene visitato da quasi tutti coloro che riescono a fare le immersioni, una statua di bronzo che è adagiata sul fondo del mare e le braccia aperte verso la superficie, immersa ovviamente nel silenzio blu. Ma invece, se vogliamo visitare qualcosa di più convenzionale, c'è sempre Camogli, no? Camogli è pochissimo distante, ci si imbarca per venire a San Fruttuoso col battello, come detto prima. Camogli è famosa perché ha queste case alte colorate affacciate sul mare ed è così, no? Viene chiamata la Manhattan della Liguria, e qua ovviamente possiamo trovare bar, panifici e piccoli ristoranti.
0: Che bello, che bello. Parliamo proprio anche di questo, di gastronomia.
1: Esatto, in questa zona il piatto simbolo è la focaccia di Recco, anche se insomma non siamo esattamente nel territorio DOP, no, di produzione IGP, perché tu sai che li fanno ovviamente limitati per far diffidare delle imitazioni, però Recco è proprio attaccata a Camogli, di cui abbiamo parlato prima, e qua insomma la focaccia la conosciamo, è sottilissima, senza lievito, ripiena di quel formaggio fresco che si scioglie e diventa cremoso, praticamente si mangia in qualsiasi momento della giornata, anche in piedi, no, anche appena usciti dal mare tipicamente. Oppure naturalmente ci sono anche a San Fruttuoso un paio di ristoranti per mangiare il piatto di pesce, e mi raccomando restiamo qua fino al tramonto, perché in questo caso il tramonto andrà a illuminare l'abbazia di luce calda e il mare comincia a scurirsi lentamente in questo angolo della Liguria che fa parte a pieno diritto del nostro stile balneare.
0: Grazie Lorenzo e buona estate.
1: Buona estate.

0: E siamo sempre all'interno di Estatissima, nell'ultimo collegamento della nostra bella settimana ricca di ospiti. Ne abbiamo uno che si collega da Roma, è il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Insieme a Luca, i consigli psicologici che non devi seguire. Uno di questi, lascia andare tutto.
1: Beh, diciamo che questo è un altro consiglio che durante l'anno sentiamo ripetere spesso, appunto, di lasciare andare tutto, di lasciar perdere tutto, di far scorrere tutto. Però ci sono anche cose importanti. Non è che si può fare sempre scorrere tutto e lasciare andare tutto. Si fa anche un po' di confusione tra accettazione e rinuncia. Ci sono anche alcune cose che vanno tutte strette. Allora, l'estate, più che un tempo, pure questo, diciamo così, no? Che è un tempo comunque bello per stare al mare con gli amici in montagna, fare tante esperienze. Invece possiamo tenerci strette le cose importanti, conservarcele in tasca, ascoltarle durante l'estate, ragionarci, e l'estate può diventare davvero un momento importante anche per ragionare sull'anno che verrà, sulle cose che vogliamo portare nel nuovo anno. E allora, senza che ci facciamo passare addosso tutto, ce le teniamo in tasca, le mettiamo lì, nel frattempo ci divertiamo durante le vacanze, ce le godiamo, così le cose che ci siamo tenute importanti poi forse si chiariranno dentro di noi e potremo partire con l'anno che ricomincia a settembre con le idee più chiare, con le cose che sono importanti più chiare, e allora avremo passato una bella estate e saremo pronti per un nuovo anno altrettanto bello.
0: Seguiamo i consigli del nostro Luca perché sono davvero utili per vivere al meglio questa estate, questa estatissima, diciamolo, 2026. Lo ritroveremo qui in diretta venerdì prossimo, sempre per darci i consigli psicologici.

Venerdì 17, ragazzi, per noi di estatissima è solo un altro giorno fortunato, diciamo. Chiudiamo questa settimana con un pieno di energie e di vibrazioni positive. Il weekend ci aspetta per regalarci nuove avventure e tanto, veramente tanto meritato riposo. Se vi siete persi qualche passaggio potete recuperare tutto su estatissima.it. Restate sintonizzati sui nostri canali social, Facebook e LinkedIn. Durante il weekend, insomma, ci sarà la possibilità anche di rimanere proprio in contatto con la nostra linea WhatsApp e i nostri altri colleghi che saranno qui in radio per tutti voi. Ovviamente buon fine settimana di sole a tutti, ci sentiamo lunedì per ripartire insieme ad Alessandro Fizzotti e a tutto il nostro team estivo.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: Lo deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Domato il vasto incendio di Lamezia Terme, riaperte da ieri la statale 18 e la linea ferroviaria. Tragico incidente sulla statale 107 nel Cosentino, un morto e un ferito. Prosegue il piano di rilancio dell'ospedale di Cetraro con nuovi servizi e investimenti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È tornata alla normalità la situazione nell'area della Marinella di Lamezia Terme, già da ieri, dove i vigili del fuoco hanno domato il vasto incendio che aveva interessato circa 4 ettari di terreno lungo la statale 18. Alimentate dal forte vento, le fiamme hanno coinvolto serre e altre strutture, raggiungendo anche la linea ferroviaria e rendendo necessaria la sospensione della circolazione dei treni. Per consentire le operazioni di spegnimento era stata chiusa anche la statale 18, riaperta al traffico sempre ieri nel tardo pomeriggio. Sul posto hanno operato squadre dei vigili del fuoco, personale ANAS, Rete Ferroviaria Italiana, carabinieri e polizia locale. Tragico incidente stradale nel Cosentino, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita dopo che una Fiat Panda è uscita di strada lungo la statale 107 Silana Crotonese all'altezza del bivio per Montescuro. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica. La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Prosegue il piano di rilancio dell'ospedale di Cetraro nel Cosentino. L'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha annunciato nuovi interventi per rafforzare il presidio sanitario della costa tirrenica cosentina. Tra le novità figurano la riapertura dell'osservazione breve intensiva, l'arrivo di nuovi specialisti e l'avvio di un piano di ampliamento della struttura, un percorso che secondo l'ASP punta a migliorare l'offerta assistenziale e a consolidare il ruolo strategico dell'ospedale per il territorio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Ci sto pensando da un po'. Sarebbe forse meglio poi sparire per non doversi accontentare, costretti a sorridere di più. Ci sto pensando da un po'. Sarebbe il caso ora di non dire parole che non vuoi ascoltare e torni a sorridere di più. Che tanto cosa avrei da dire se sono sempre

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

I can't take my mind. My mind. My mind.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare. Ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora tempo.

0: giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Radio Voce Amica.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che faremo. Di quello

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

0: mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica. Con te, sempre in compagnia.

dalla finestra stanca, la tensione dei silenzi sembra descrivere ogni tuo sguardo perso. Se solo avessi

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirà.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre.

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre cose che

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte è in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.